0: Terceiro mistério, Jesus é coroado de espinhos.
1: Third sorrowful mystery, the crowning with thorns. From the Gospel of Matthew, then the soldiers of the governor took Jesus inside the praetorium and gathered the whole cohort around him. They stripped off his clothes and threw a scarlet military cloak about him. Weaving a crown out of thorns, they placed it on his head and a reed in his right hand. And kneeling before him, they mocked him, saying, "Hail, King of the Jews."
2: Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno tutta.
1: Now we will hear the same reading in different languages.
2: Gli fecero indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano. Salve, re dei Giudei.
0: Come Jesus, quantos continuam hoje?
1: Like Jesus, how many continue to be victims of mockery, contempt, and insults from their fellow human beings in families, at school, at work, and in other societal environments? With Mary, Mother of Hope, and our Italian-speaking brothers and sisters, let us pray that victims are always defended in society and that justice is done to them.
2: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno.
1: Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai per nós, peccatori, agora e na hora da nossa morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai per nós, peccatori, agora e na hora da nossa morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai per nós, peccatori, agora e na hora da nossa morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai per nós, peccatori, agora e na hora da nossa morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai per nós, peccatori, agora e na hora da nossa morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai per nós, peccatori, agora e na hora da nossa morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai per nós, peccatori, agora e na hora da nossa morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai per nós, peccatori, agora e na hora da nossa morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amen. Glória.
4: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.